0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Noi siamo la
2: family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
2: ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
9: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
10: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
9: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker, Mauro Tonello Music List, Radio Company, Let's Go and Dance.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era, maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Fischere.
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11.

0: Salve, dice Nick, e stiamo cavalcando l'onda di questa bella settimana insieme, come sempre Pump Up the Volume, bestioline e bestioline d'ascolto. Iniziamo con Leila Kay, la sua Open Sesame, famoso apriti sesamo, ricorderete sicuramente. James Spoon con Angel, e poi Luna Pop, Cesare Cremonini, suo 50 Special.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: quanto è special. C'era anche James Poole con Angel e in apertura invece Open Sesame di Leila Kay, che si è dedicata ultimamente, in questi ultimi tempi, anche al cinema. Ci fermiamo, troppo torniamo con un pezzo veramente potente per Scooter.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Da presto su Radio Company con Marotonello, c'è DJ Nick ed ora scuta la sua IPA. Sentiamo anche World Inside Music con la presenza di DJ Panda con It's a Dream. Troviamo un pezzo tutto italiano, noi siamo un po' affezionati agli anni 90 per Ligabue con Balliamo sul Mondo, lo canteremo tutti insieme, e poi Cranberries con Salvation.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter?

0: non lo so, qualsiasi cosa. E poi aggiunge: per dimostrare che siete in diretta dovete rispondere a tutti i messaggi scritti scrivendo. Ok, cosa scrivo, Ale, per rispondere che siamo in diretta, eh?
1: Siamo in diretta.
0: Siamo in diretta. Con più A ho scritto. E mamma che incubo, ragazzi. Comunque il coraggio di chi non le ha, di chi non le ha legate. Vabbè, detto questo, mentre voi ci raccontate le disavventure a quanto pare con le giostre, che non mi aspettavo che fossero così tante, e magari anche questi pensieri un po' intrusivi che vi fate quando fate qualcosa, ma voi immaginatevi il tizio che è salito in aereo per andare in vacanza e gli si è rotto il finestrino di fianco e stava per essere risucchiato all'esterno, cioè anche quella roba lì, che paura. Mentre voi ci mandate questi messaggi al 3332688688, questo numero vi serve anche per votare. Votare perché adesso c'è un disco da cantare ad alta voce, come sempre a quest'ora vi facciamo ascoltare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro, e voi dovete

0: stelle accese.
1: Dai, 333 2688 688, quindi siete voi a scegliere tra uno o due.
2: La family

0: Lei è Nada con Amore Disperato, il disco che avete scelto di cantare ad alta voce. Qualcuno dice porca miseria, tu una settimana che voto uno e voi fate suonare la due, da domani farò il contrario. Provaci, magari vedi che funziona. Allora amici, siamo partiti stamattina parlando di questa situazione in cui si sono trovati due pescatori che si sono ritrovati in mezzo all'oceano Pacifico per 5 giorni. Li hanno ritrovati all'interno di una ghiacciaia a 240 metri dalla costa del Messico, li hanno salvati ed è andato tutto bene. Certo, loro avranno gli incubi sicuramente per anni relativamente a questa cosa. Poi giustamente qualcuno dice: ma come ci sono finiti in questa situazione? Non lo so, poi non abbiamo, a dirvi la verità, non è che abbiamo indagato molto, però da qui siamo partiti a parlare un po' dei nostri pensieri intrusivi, quelle situazioni che magari non succedono però ti fanno paura, che insomma è farti il giro in montagna, sei sereno con la tua famiglia in seggiovia e pensi: oh, immaginati se dovesse fermarsi adesso. Oppure sei serenamente in crociera e poi ad un certo punto pensi: oh, ma pensa se cadessi da quest'altezza. Cioè, quelle robe lì che tu dici non succedono, ma se succedono, che paura. E da lì poi qualcuno ha iniziato a raccontare, in realtà, perché banalmente queste cose le pensi anche quando vai a divertirti al parco divertimenti, no? Al parco divertimenti ci sono le varie giostre e lì un pensiero te lo fai. Qualcuno parlava delle catenelle e poi arriva questo messaggio.
1: Carlotta, le giostre che dici tu si chiamano attrazioni. La giostra è solo il carosello, quella con i cavalli che gira. Le montagne russe, quelle robe lì, sono attrazioni.
2: Ecco, ringraziamo l'intervento di Madre Teresa di Calcutta. Ora possiamo andare avanti.
0: Va bene, quindi vi siete mai trovati in delle attrazioni? Ragazzi, cioè, nel senso, magari può anche essersi, non so, dico io, il termine può anche essersi così un po' allargato ad altre cose, però alzo le mani, va bene, o mea culpa. Quindi in queste attrazioni tipo le catenelle o la nave dei pirati, non so se dalle tue parti, quando vai, c'è la nave dei pirati in qualche sagra?
3: Così.
0: Bravissimo, anche quella che...
3: Sì, resti in piedi, bellissima.
0: Il resto, ecco, tu immaginati, perché queste cose tu non ci pensi, perché quando vai lì, sei a divertirti, ci pensi solo quando sei su, a metà, ok, del viaggio dell'attrazione, ed è lì che tu pensi: oh mio Dio, pensa se si stacca questa cosa qui, ecco.
3: Sì, ma devi essere che c'è. Quasi un atleta per fare quelle giostre, o sbaglio?
0: Sì, beh, cioè, intanto devi avere un buon addominale, esatto. Perché poi devi avere un buon addominale perché logicamente ti devi un po' tenere, bicipiti perché ti devi anche tenere comunque al bordo per non muoverti troppo, e poi devi avere stomaco, Ale.
3: Sì.
0: Devi avere stomaco. Io ricordo l'ultima volta che sono stata alle fiere di San Luca eravamo tutti della radio, io e Pietro siamo saliti in un'attrazione, perdonatemi, e di solito io le faccio serenamente quella volta lì. Io sono scesa e ho detto: non parlatemi perché mi sto sentendo male.
3: Non finiva più quella giostra.
0: No, un incubo. Sono scesa che ero guarda, colore del muro, intonaco del muro, una roba terribile. Abbiamo un altro vocale,
4: Family,
0: sentiamo.
4: Buongiorno. Beh, penso che la peggior cosa sia trovarsi su un traliccio a 350 metri di altezza, no, non una torre, un traliccio con un metro di base per stare là. Hanno fatto anche un film, mi sembra, Skyfall, una roba del genere. Là ti mette in un'angoscia. Non, veramente una cosa impensabile.
0: Sto bene a dire, non una torre, un traliccio. Come qualcuno dice: oh, lo scotch. Non è scotch, è nastro adesivo. Dai ragazzi, si scherza amici. Quindi 3332688688, questi pensieri intrusivi che vi entrano in testa, ma solo ed esclusivamente quando siete già in una situazione, quando state già vivendo quella situazione, che siete sereni, tranquilli, siete a farvi le vostre cose, improvvisamente boom, eccolo lì che ti è,

0: al terrore di essere imbottigliati nel traffico, a un certo punto dietro ti sbuca l'ambulanza. Panico.
1: Io non so voi, ma quando io mi fermo, soprattutto in autostrada, passo sempre 5 minuti, io mi fermo.

0: ti vede facciamo. Poi?
1: Ciao, buongiorno family.
0: Buongiorno.
1: A parte, ok, la classica funivia, cabinovia,
0: sì.
1: Quando ci sei sopra, non tanto se si blocca, ma ci vai a pensare, e se cade?
0: Che mamma
1: cazzo
0: mia.
1: Oh, ops. E invece c'è l'altra, che mi capita spesso e volentieri, quando entri in ascensore e dici, e mo e se casca tutto su un colpo, cosa faccio? Come mi comporto? Cosa devo fare? Mi sdraio per terra? Cosa faccio? Quello è il mio pensiero fisso quando entro in un ascensore, purtroppo.
0: Neanche se si blocca, cioè proprio se dovesse cadere, no, si blocca terrore puro. Qualcuno scrive, in un'attrazione di Gardaland, io non pensavo andasse così verticale, mi stavo veramente, sai quando hai la sensazione di scivolare da sotto, poi in realtà sei perfettamente ancorato, tanto che qualcuno scrive, io lavoro in un parco attrazioni come manutentore, non immagini quanta manutenzione viene fatta per garantire la sicurezza dei clienti a livello di verniciatura, cuscinetti, dadi, bulloni che vengono sostituiti periodicamente, il controllo di tutte le saldature fatte periodicamente. Ovviamente è questo che incide sul costo del biglietto. Posso dirti, io pago volentieri un biglietto più alto, ma con la consapevolezza che viene fatta una manutenzione come si deve. Va bene amici, dai, ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo con lo spigometro.
2: Carlotta, sì? Le giostre che dici tu si chiamano attrazioni.
0: Attrazioni.
3: La Family Beach Club. Noi siamo la
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema, lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: Carlotta, le attrazioni che dici tu si chiamano giostre.
1: Ah, ecco. Ah, ecco, infatti, vedi, mi pareva di dire giusto. Amici, come sempre a quest'ora c'è lo sfigometro.
2: Radio Company. C'è lo sfigometro.
1: Ariete, il vostro spirito libero e ammirevole, ma attenzione alle illusioni che si nascondono sotto il sole. Abbracciate le sfide professionali con determinazione. Sfigometro, meno 20, rotometro 100%.
3: Oh, senti che bella tranquillità stamattina che siamo tra uomini.
1: Ma oh, la Toro, la vostra
4: tenacia.
1: Infatti, bei tempi, Ale. Toro, la vostra tenacia è il vostro superpotere. Attenti alle scorciatoie e poi ignorate la fretta, arriverete dove vi pare. Volere è potere. Sfigometro meno 18, rotometro 86%.
5: Bello questo sfigometro, mi piace.
1: Gemelli, quando le emozioni sembrano sottoterra, abbracciate i vostri dubbi e concedetevi uno spazio per riflettere, un momento solo per voi. Sfigometro meno 19, rotometro 94%.
6: Ti ho sentito, Conte.
1: Cancro, mese di grandi riflessioni, iniziate a ragionare sui vostri piani futuri, scovate i dettagli nascosti, preparatevi a delle rivelazioni sorprendenti. Sfigometro meno 15, rotometro 41%.
7: Avanti il prossimo.
1: Leone, tocca a voi. Ambizione di chi vi sta intorno può sembrarvi un po' too much, ma voi state al passo, mettete a fuoco obiettivi realistici e poi sfidate il caos. Il vostro sole vi guida sempre. Sfigometro meno 19, rotometro 97%.
8: Polizia più avanti.
1: Polizia più avanti. Vergine, Marte e Mercurio vi caricano di energia e di carisma. Lasciate che le vostre vibrazioni attirino le opportunità, sia in amore ma anche per quanto riguarda la carriera. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.

0: Bilancia, il vostro turno, le stelle sono un po' in pausa, non vi scuotono più di tanto. Confrontatevi con voi stessi, capite i sogni che hanno bisogno di attenzione, e ormai è tempo di insomma di trarre le conclusioni di quest'estate, quindi mi raccomando, muovetevi, sfigometro meno 17, rotometro 72%.
1: Carlotta, ti voglio bene.
0: Grazie anch'io. Scorpione, equilibrio e chiarezza, affrontate le dinamiche sociali con intelligenza ed empatia. Sfigometro meno 16, rotometro 44%.
2: Buongiorno, scusate la mia ignoranza, sì? Ma poi Carlotta ha partorito oppure no?
0: Non lo so, le faremo sapere. Signora Sagittario, analizzate le ambizioni con razionalità, ascoltate il buon senso e lasciate che il vostro equilibrio e il vostro istinto vi guidino. Sfigometro meno 17, rotometro 78%.
3: Raga, non c'entra niente, ma Carlotta, vieni al Pignarulo a Cornino il 6 gennaio?
0: Vabbè, ci saremo, ci sarò. Capricorno, affrontate le incertezze con serenità, chiarite con gli altri se qualcosa non vi torna. I momenti di pausa possono esservi molto d'aiuto, quando soprattutto vi sentite un po' l'acqua alla gola. Spigometro meno 13, rotometro 28%.
4: Carlotta, voglio l'ora.
0: 7.50, Acquario, vi trovate spesso in mezzo a situazioni non pianificate, trovate il punto di equilibrio tra azioni e osservazioni. Sfigometro meno 15, rotometro 48%.
5: Carlotta, hai detto bilancia.
0: Sì, l'ho detto. E poi Pesci, Giove e Mercurio, mamma quanto mi interrompete però, Giove e Mercurio fanno il loro gioco, si tratta di intendersi, spiegare, ripartire insieme, l'armonia in arrivo, fate spazio quindi. Sfigometro meno 19 e rotometro 92%.
5: Carlotta, sei raffreddata?
0: No. Alessandro.
4: Carlotta, voglio l'ora.
0: Le 7.51.
6: Allora,
0: Alessandro,
6: tenendo conto che sono stato concentrato per quanto riguarda il mio segno, Leone, che non è andato malissimo.
0: No, no, non me lo ricordo. No, non è andato male. Però, tra l'altro, oggi ammetto che ci sono due opzioni, ma è una quella fortunata.
6: E quindi, seguendo il mio segno, ho seguito anche quello dopo. Quindi direi, Vergine!
0: Alessandro, per te la family continua. Metti l'altro tango, va là, metti l'altro tango.
7: Sono impreparato.
0: Sei impreparato? Vabbè, non importa. Amici, anche quest'oggi Alessandro De Biasi è riuscito a darci delle soddisfazioni. Che dire, allora ormai questo ragazzo veramente non sbaglia un colpo.
7: Ormai
0: bene,
7: mi sto
0: molto
7: preparando per la nuova stagione.
0: Ti stai preparando per la nuova stagione? Ma che cosa avrà mai questa nuova stagione?
7: Tantissime novità, tantissime
0: Quante
7: sorprese.
0: Tu ci sarai?
7: Io ci sarò, sì. E tu ci sarai?
0: Io ci sarò. E Sisma ci sarà? Se no lo sappiamo, dobbiamo chiedergliela a lui. Amici, buongiorno, questa è la family. Come va? Come state? Dove siete? Che fate? Avete già bevuto il vostro primo, secondo, terzo, quarto caffè? È arrivato quel momento. Lo sentite dal tango? E allora, sulle note di questo, che è quello vero, tango, il disco alza volume di oggi.
4: Carlotta, voglio l'ora.
0: Oh, che stress. 7.52.
8: Ora, alza il volume.

0: E Gabri Ponte, Time to Rock. E voi siete molto attenti e giustamente avete chiesto: ma questa era la canzone che l'ascoltatore di ieri non se la
1: ricorda?
0: Sì, sì, era proprio questa la canzone. Hai visto?
2: Valeria, smetti di ragionare sui segni e ricominci a urlarli e basta.
3: Va bene,
0: posso dire,
3: okay.
0: Ha ragione. In effetti, tu, forse Ale, forse effettivamente la soluzione migliore è che tu ricominci ad urlarli e basta, fine così.
3: Quindi dovevo dire: Vergine!
0: Esatto, giusto, bravo. Okay. Amici, Time to Rock, Gabri Ponte, il disco alza volume di oggi.
2: Carlotta!
4: La Family Beat Club.

0: questa è Flamenco Paranoia, le 8 e 4 minuti.
1: Radio Company Time.
0: Company Breaking News. Il disastro in Tibet sale a 165 morti, accertati il numero delle vittime contate da Nepal e Cina, mentre per i dispersi si profila il numero di 1300, centinaia i turisti stranieri presenti nell'area di cui si sono perse le tracce. Stanno bene i due italiani che risultano coinvolti, fa sapere la Farnesina, in corso gli accertamenti sui 90 connazionali registrati in Tibet. Caro carburanti, ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Intanto maggioranza divisa sulla tassazione degli extra profitti. Lega a favore, ribadisce il no il leader di Forza Italia, il vice premier Tajani.
2: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
0: Latitante catturato nel napoletano era sfuggito al blitz del giugno scorso contro il clan Amato Pagano, attivo nel territorio di Casavatore. L'uomo è accusato insieme ad altri due affiliati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori edili della zona. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

Company nella family, qualcuno scrive: ciao Carlotta, ecco l'unico giorno che non ascolto lo spigometro, il mio segno vince. Vale, mi sento di dire che devi fare dei test, prova a non ascoltarlo per un paio di giorni, vedi che succede, se ti rendi conto che il tuo segno vince sempre. Due domande, ma due di numero.

0: completamente argomento. Stavo leggendo l'altro giorno un post sul calciatore Yamal. Ale, hai presente il calciatore Yamal?
1: Barcellona, sì.
0: Ok, super giovane.
1: Giovane promessa.
0: Una giovane promessa, molto molto giovane, che comunque sta facendo dei, da quello che ho capito, Ale, correggimi se sbaglio, sta facendo veramente dei grandi risultati, dei bei numeri.
1: Sì. Ha vinto il mondiale anche.
0: Ah, bravo, ha vinto il mondiale, giustamente. E allora il post in realtà però non parla tanto di lui, ma in realtà parla del rapporto tra la mamma di Yamal e la fidanzata. Ok, questa ragazza, lei si chiama adesso non mi ricordo come si chiama questa ragazza, lei è argentina, una cantante argentina, che dice: la mamma di Yamal mi imponeva delle regole. Però vabbè, ci può anche stare, perché sai, hai a che fare con un ragazzo molto giovane che comunque è un professionista in un mondo sportivo, quindi deve avere delle regole. Però vi leggo le regole che la mamma di Yamal imponeva alla sua fidanzata. Non potevo mandargli messaggi, sembra un po' too much, o incontrarlo alla vigilia di un match. Che però posso dire, se sono match importanti ci può anche stare, ma la regola, insomma, non dovrebbe magari imporla la mamma, forse dovrebbe imporsela da solo lui. Non potevo chiedergli più di 1000 euro, e anche questo mi sembra plausibile, oppure viaggiare con lui fuori dalla Spagna. Quindi queste erano le regole sostanzialmente che la mamma di Yamal aveva imposto alla sua fidanzata. Quindi semplicemente no messaggi e no incontri prima di un match, e non potete andare fuori dalla Spagna, e non puoi chiedergli più di 1000 euro. Ok, da qui mi sorge spontanea una domanda, parlando di genitori e o di suoceri, quando soprattutto eravate più giovani, perché insomma suppongo che poi una volta in età adulta uno riesca a decidere per sé, ok, senza avere l'imposizione del genitore. Ma quando magari eravate più giovani, c'erano per caso delle regole che i genitori dei vostri fidanzati o fidanzate gli avevano imposto relativamente al vostro rapporto, oppure che i vostri genitori vi avevano imposto nel vostro rapporto? Possono essere delle regole tipo, che ne so, non puoi andare a casa sua, perché magari sai, il genitore pensa,

è una cosa un po' intima, che ne so, ci sono delle regole che i vostri suoceri quando eravate magari più giovani, o dei giovani adulti, i vostri suoceri o i vostri genitori hanno imposto nel vostro rapporto d'amore, nella vostra storia d'amore? 333

0: capire, nel senso che eravamo fatalità io e lei da sole un attimo, mi ha tirato fuori questa coppia molto giovane che ha avuto un figlio, che però poi loro due non volevano effettivamente stare insieme, e c'era questo figlio che, poverino, era sballottato di qua e di là. Praticamente è stata un po' una gravidanza indesiderata, e praticamente mi ha fatto sto discorso di insomma che bisogna avere la testa sulle spalle, bisogna stare attenti, non bisogna farsi trasportare dalle emozioni del momento. Praticamente insomma è come se mi avesse detto vedi di non traumare con mio figlio.
1: Ah, vedi di non... No, scusami, non avevo capito bene nel fuori onda. Vedi di non suonare il trombone, capito, con mio figlio, ha detto. Ma in realtà potrebbe anche essere della serie... pensateci bene, cioè nel senso, perché magari sai, uno sta insieme, si è innamorati eccetera eccetera, presi dal momento fai delle cose, poi il tempo passa e prende tutta un'altra piega. 3332688688, quindi regole che i vostri genitori o i genitori dei vostri fidanzati hanno imposto nel vostro rapporto.
2: La Family B.

0: Summer Funk, lui è Francesco Gabbani, siete su Radio Company, state ascoltando la Family, ancora buongiorno, io sono Carlotta, con me c'è Alessandro De Biasi in regia e noi stiamo parlando delle regole che i genitori o i tuoi genitori o i genitori della persona con cui stai impongono nel tuo rapporto. Questo succede principalmente magari quando sei molto giovane, infatti noi stavamo parlando di Yamal, che lasciamo perdere il fatto che lui sia ovviamente un calciatore super super forte, strapagato e va bene così, una promessa del calcio, però effettivamente la madre ha imposto delle regole alla fidanzata che possono anche essere lecite, soprattutto nella situazione in cui sono, quindi avendo a che fare con un professionista nel mondo del calcio. Però da qui siamo partiti appunto a raccontarci le regole che i genitori hanno imposto nel vostro rapporto, i genitori vostri o del vostro fidanzato o fidanzata. Qualcuno scrive: Family, buongiorno, io ricordo che i miei genitori volevano che la porta della camera rimanesse aperta quando veniva il mio fidanzato a casa mia. Poi era molto piccola e io non potevo neanche vedere un film con lui in camera perché faceva rimbombo nell'altra sala. Allora, ci sta la questione della porta aperta, soprattutto se sei molto giovane, però io mi immagino anche un po' tipo l'imbarazzo, perché magari lasciamo perdere le effusioni, che magari non le fai neanche, però sai, se la casa è piccola, hai tua mamma, tuo papà che passano lì di fronte, cioè proprio attraverso la camera, la casa è piccola, la rimbomba, non puoi neanche dirti tipo sei molto carino oggi, oh, tu sei carino, perché di là lo sento, che imbarazzo. Poi chi c'è?
1: Quando io e mio fidanzato ci siamo messi insieme, eravamo molto giovani, eravamo le superiori e quasi sempre veniva lui a dormire a casa mia e i miei erano abbastanza tranquilli. Invece io non potevo quasi mai andare a casa sua e soprattutto c'era una regola che non poteva essere mai violata, cioè che io non potevo farmi la doccia lì. E non c'è mai stato detto perché, perché quando lui ha chiesto a sua mamma la motivazione, lei gli ha detto perché l'ho deciso io.
0: Ok, strano, cioè vai a sapere, cioè nel senso, perché poi non è che ti fai la doccia con lui, cioè magari ti fai semplicemente la doccia, che ne so, sei stata al mare, poi rimani a cena, però vabbè, ok, regole casa sua, regole sue, poi chi c'è?
2: Allora, avevo 21 anni, la mia prima fidanzata ufficiale 17, festa di Capodanno, vado a prenderla, era la prima sera che si rimaneva fuori fino a tardi. Il papà mi guarda e mi dice: guarda, come te l'ho data deve tornare, perché quello che tu fai a lei io faccio a te. Boscaiolo della Forestale, non vi dico altro.
0: Oh, e tu una serata serena, proprio col cuore leggero, un Capodanno col cuore, auguri Cin a voi, a lei signore, col cuore leggero. Poi
3: sia i miei genitori che i miei suoceri, addirittura i miei nonni paterni erano troppo avanti, non hanno mai detto niente quando io e mio marito abbiamo convissuto, vabbè, abbiamo convissuto solo 6 mesi, però abbiamo convissuto insieme. Cassina. Sono troppo avanti i miei suoceri, i miei nonni e i miei genitori. Un bacio.
0: Allora dai, 3332688688, quindi regole tipo quelle dell'audio di prima, no? Quindi non può farsi la doccia in casa nostra, perché? Perché l'ho deciso io. Regole che i vostri genitori o i genitori dei vostri fidanzati hanno imposto nel vostro rapporto.

0: Faisand su Radio Company, piccola pausa, a tra poco.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family. Spot.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Wasted, siete su Radio Company, ancora buongiorno, ciao a tutti. Si parla di regole che i genitori o insomma i genitori vostri o dei vostri fidanzati e delle vostre fidanzate hanno imposto nel vostro rapporto. Per esempio, qualcuno diceva: io non potevo farmi la doccia a casa del mio fidanzato. Non sapevamo perché, ma non potevo farmi la doccia, ma neanche con la porta chiusa e con la mamma e il papà del fidanzato lì che stavano dall'altra parte. Qualcuno dice: buongiorno family, regole una volta non ce n'era tante fortunatamente, e poi aggiunge: vi saluto, oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, domani parto per l'America. Giustina, ci mancherai, ci risentiamo a metà settembre. Poi chi c'è?
1: No, nessuna regola imposta da ambo le parti.
0: Bello.
1: Perché comunque i genitori si fidavano del nostro buon senso e quindi zero problemi. Dopo, tornando al discorso di Yamal, io credo che comunque se i miei genitori avessero imposto delle regole alla mia fidanzata, che io sono nessuno, la ragazza diceva: ok, ciao, ci vediamo, trovatene un'altra. Queste invece sono situazioni, anche se le puoi dire quando vieni a casa mia baciami i piedi prima di entrare in soggiorno, questa ragazza lo avrebbe fatto giustamente, perché sappiamo chi è Yamin Lamal, che a 19 anni per me si può vergognare del comportamento che ha, come in generale tutti i calciatori.
0: Ok, questo audio stava prendendo una piega inaspettata, ma al di là del comportamento dei calciatori, che insomma non lo so, io non alzo le mani, non era quello di cui stavamo parlando, però c'è anche da dire una cosa: ovviamente le regole che sono state imposte alla fidanzata di Yamal sono anche date, considerato il fatto che lui ormai è un professionista, sicuramente un conto in banca interessante. Per noi altri, che siamo nessuno, le regole sono un po' più basic, che, come qualcuno diceva prima: la porta deve rimanere aperta, no, non ti fai la doccia a casa mia perché lo dico io, oppure no, non vai a dormire a casa del tuo fidanzato. Perché? Perché è una cosa un po' troppo intima, lo farete quando sarete più grandi. 3332688688, quindi regole che i vostri genitori o i genitori dei vostri fidanzati vi hanno imposto.

0: No, no, la mamma della mia ex, la mia fidanzatina di allora, era avanti, cioè tipo mezz'ora prima che tornassero a casa i genitori ci mandava un sms con scritto stiamo tornando. Fantastico.
1: Oh, che bravi i genitori che fanno così e che si fidano dei propri figli, vedi, mezz'ora stiamo tornando. Ma te lo diceva solo ed esclusivamente affinché tu le facessi trovare la casa in ordine, cioè stiamo tornando, quindi se devi mettere ordine sai che questo è il tempo che ti rimane a disposizione. Amici, piccola pausa.

0: su Radio Company nella Family. Buongiorno Viviana.
1: Ma buongiorno, ciao, eccomi.
0: Come stai?
1: Molto bene.
0: Senti, dimmi. Ma Viviana, sì, tu hai fatto questo gioco, questo contest con gli ascoltatori che era Una vita da Viviana.
1: Bene, sì, giusto.
0: Ok. Secondo me dobbiamo pensare alla versione invernale di questo.
1: Hai ragione.
0: Perché vuoi non sfruttare la vita da Viviana, ma al caldo, con la piscina riscaldata.
1: Brava, perché in effetti le terme poi d'inverno si prestano forse ancora meglio.
0: Ma ancora, secondo me, cioè sì, la piscina all'aperto è una figata, però d'inverno con la piscina un po' riscaldata.
1: Guarda,
0: il fumetto,
1: una
0: quando
1: vita
0: è...
1: da Viviana è proprio quattro stagioni, ragazzi. È tutto l'anno.
0: Come la pizza, Vivi,
1: capisci come stiamo? Wow.

0: ciao.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Il capo della CIA a Mosca per chiedere alla Russia di non attaccare i paesi NATO. Il clamoroso retroscena è rivelato dal Wall Street Journal il giorno dopo la visita di John Ratcliffe a Mosca. Putin è frustrato, prepara il colpo di grazia all'Ucraina, dicono gli osservatori, non escludendo che pensi anche all'atomica tattica. Quella di Ratcliffe, un'attività di routine, era stata la rassicurante spiegazione di Trump. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti, 1000 dispersi per l'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio in quota. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione che ha colpito la regione potrebbero aver formato dighe naturali a rischio cedimento. L'arte contemporanea perde un'icona, si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pua. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico, ipnotico, dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Torno a scuola con McDonald's, non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

solo per voi, Matti del Matinè, anche oggi, in questo giovedì 27 agosto 2026. Io sono Viviana. Matti del Matinè, come state? Siete in giro per l'Italia, siete in ferie, siete in vacanza, siete tornati? Dai, che oggi per noi, lo sapete, giovedì è la vigilia del weekend, quindi ormai ci siamo, è lì, quasi lo tocchiamo, e di sicuro mentalmente ci stiamo preparando all'idea di avere qualche giorno libero in cui possiamo tornare a sfogliare le varie foto che abbiamo postato sui social delle nostre vacanze, o magari qualcuno pronto a partire che ha deciso di andare un po' in coda verso la fine quasi dell'estate, anche se oggi in alcune città d'Italia, in particolare a Roma, si boccheggia ancora, punte di 40 gradi pure oggi. Al nord forse ci salviamo un pochino, ma sempre sopra i 30 stiamo. C'è Ale De Biasi in regia, saluto anche Carlotta che è stata con voi fino a questo momento con la Family. Se vi va, mi dite dove siete, vi geolocalizzate in questo momento, da dove ci state ascoltando, se da casa, dall'ufficio, dalla spiaggia, dalla macchina, al 333-2688-688 con un messaggio o con un vocale. E adesso ci sono i nostri amici Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor J'adore su Radio Company.

state? Io sono Viviana. Allora, Shakira ha fatto più mondiali, più presenze ai mondiali dell'ex Piqué anche quest'anno, grande protagonista con la sua Dai Dai. Io voglio parlare proprio di sport perché c'è una novità, in realtà già da qualche anno, però sta spopolando in Italia proprio nel 2026. Tra poco vi dico di che cosa si tratta. Vorrei sapere però da voi, matti del mattine, matte del mattinè, lo sport che state praticando, magari dopo gli Anta, se li avete superati, è diverso rispetto a quello che facevate prima?

0: chi l'ha detto, dipende da persona a persona. O magari state proseguendo, state insistendo su quello, c'è uno sport che state praticando. Qual è? Messaggi vocali 333-2688-688. Tra poco ne parliamo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: ciao.
1: Carifo.
0: Sì, grande.
1: Te volevo dire che a parte il tuo programma, tutto il resto è noia.
0: Grazie, dai, che non sei male come Califfo. Mi fa piacere che ci ascolti anche dall'aldilà. Ciao a tutti, sono Viviana. Ebbene sì, questo è il Company Matinè, Matti del Matinè. Allora, può sembrare uno scherzo, ma non lo è. Siete pronti? Secondo un sondaggio recente dell'Innovation Center for US Diary, il 7% degli adulti americani a cui è stato chiesto il latte al cioccolato, secondo voi, da dove proviene? Ha risposto: da mucche marroni. Il latte al cioccolato, secondo il 7% degli americani, arriva proprio, è prodotto da mucche marroni. È stata condotta questa indagine online su 1000 adulti, aveva l'obiettivo di promuovere una maggiore educazione sui prodotti caseari, e loro hanno commentato con ironia: certo, c'è poco da ridere se è vero. Io spero, a proposito di mucche, che sia una bufala, però a quanto pare non lo è, fa molto ridere. E il restante, quant'è il 7%? Quindi il restante 93%, che cosa avrà pensato? No, non lo so, a questo punto ditemelo voi, se vi va. Anzi, facciamo un gioco, tipo, che ne so, allora la pasta da dove potrebbe provenire? Da alberi di spaghetti? Che ne dite voi? Vi va? Proviamo a dire da dove possono provenire diversi prodotti, andando proprio sulle cose più assurde. Ma noi lo sappiamo che sono assurde, gli americani non lo sanno, e questo è il dramma. Ci credono davvero? Dai, se vi va, messaggi vocali 333 2688 688. È una buffa.

0: teoria, vai.
1: Sentiamo. Se il latte di cioccolato deriva dalle mucche marroni, la lana di vetro deriva dalle pecore di Murano.
0: Certo. Semplice. È semplice, non fa una piega. Oppure, scusate, il salmone affumicato, a questo punto dal salmone che ha iniziato a fumare per lo stress.
1: Cioè, semplice.
0: Semplice, va bene. Ragazzi, matti del matinè, rimanete con noi.
2: Radio Company Matinè. Con i matti del matinè d'estate. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Dai che è giovedì, dai che è la vigilia del weekend, è il momento di una bella novità musicale. Ci piace sempre farvi sentire cose nuove, cose belle, quella di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

Pinguini Tattici Nucleari, la nostra novità del giovedì su Radio Company. Sono Viviana, ciao a tutti. Allora, c'è chi scrive: ciao Vivi, Andrea da Verona. Un mio amico americano è venuto in Italia per la prima volta a 23 anni, l'ho portato a mangiare il pesce sul lago e mi fa: è la prima volta che mangio qualcosa che mi guarda, perché il pesce aveva la testa. Boh, vabbè, sono strani comunque questi americani, sempre di più, tanto che pure Harry e Meghan hanno deciso di tornare all'ovile, a proposito di mucche, animali di vario genere. Sono tornati in Inghilterra proprio ieri, vedi, dopo 6 anni, sono tornati con tutto il cucuzzaro. Beh, giustamente, si sono portati i figli, Archie e Lilibet, i due cani. Vivranno lontano da Londra, però non così lontano, nel senso che torneranno spesso nel radar della famiglia reale, con cui i rapporti sono comunque un po' tesi. A quanto pare Re Carlo è contento, potrà vedere più spesso i nipotini. Vabbè, questo penso che ogni nonno sarebbe felice. Però gli incontri devono restare rigorosamente privati, niente reality show di famiglia. Quindi Meghan, piantala con sto cellulare, con sto Instagram, perché lei è un'altra che sta sempre sui social un po' come noi e pubblica foto e cose che non dovrebbe pubblicare, soprattutto se fai parte della famiglia reale. La California resta comunque casa loro, hanno lasciato qualche oggetto, qualche cosa, qualche vestito è ancora rimasto lì, quindi chi lo sa, potrebbero tornare. Un piede lì sempre ce l'hanno, se dovesse Harry litigare con William, perché poi il rapporto con il fratello resta il grande problema. Non si è capito se una riconciliazione ci potrà essere oppure no, perché hanno litigato. Harry continuerà con le attività benefiche, non si capisce bene che lavoro farà Meghan. Lei in teoria è un'attrice, no? Non so se avete visto la serie TV Suits. Fa parte insomma del cast, vorrebbe tornare alla recitazione, ma come sapete anche su quello la famiglia reale non è proprio d'accordo, quindi scopriremo questa saga familiare, che ormai appunto è una serie, che fine farà, se litigheranno ancora, se torneranno tutti insieme, un po' tipo gli Oasis, che tra l'altro anche loro, ecco, visto che li ho nominati, dovrebbero a breve annunciare nuove tappe, magari a Roma. Sì, perché c'è Liam che sta incalzando Noel su X, su questo social, gli sta dicendo: forza un po', ti sbrighi a dirle, le vogliamo dire. Magari però con biglietti a un prezzo più accettabile e che si possano comprare davvero, non come quelli dell'altra volta che ci ricordiamo bene.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good.

0: Music su Radio Company. Tra poco ci salutiamo. Io vi ricordo che domani sera è venerdì e noi siamo a Treviso per presentare la squadra di calcio, Treviso Calcio, le nuove maglie, i giocatori, sarà bellissimo, quindi veniteci a trovare, aperto al pubblico, ci sarò io, ci sarà Ale De Biasi e c'è anche Igor Pezzi, quindi venite con noi a sostenere la squadra. E poi sabato che cosa succede? Sabato abbiamo anche un altro appuntamento, infatti saremo a Marano Lagunare, ci sarò io, ci sarà DJ Nick, ci sarete voi per il mixatone, quindi siamo sul palco, facciamo festa e vi regaleremo un sacco di gadget. Rimanete qui, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.

0: fai questa sera? Si è ripresa, meno male, perché insomma dopo una bella caduta dal palco in ospedale con le stampelle tra lei e Gabbani, che pure ha avuto un malore, ragazzi, un lazzaretto quest'estate, meno male niente di grave, si sono ripresi entrambi. Era il nostro successo del presente, dal passato, Olivia Newton-John con Physical. Grazie per essere stati con me, matti del mattino, e ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì, quindi finalmente weekend. Anche stasera mi ripropongo come i peperoni dalle 20 alle 22 con One Love, One Live, siateci. Tra poco c'è Snack, subito le Company News con grande ritorno Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Le autorità cinesi hanno confermato che sono ancora 558 le persone disperse a seguito della frana avvenuta al confine tra Nepal e Tibet. Tra i dispersi figurano 260 stranieri. Il bilancio nepalese parla invece di 468 turisti e viaggiatori dispersi, di cui 75 nepalesi e gli altri stranieri. I dati vengono comunicati separatamente, rendendo difficile una stima precisa della sovrapposizione. Secondo l'USGS, l'Istituto Statunitense Geologico, la frana sarebbe stata provocata dal crollo di un ghiacciaio. Il capo della CIA, John Ratcliffe, avrebbe invitato Vladimir Putin a non attaccare i paesi membri della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti presenti all'incontro a Mosca. Questo monito sarebbe giunto a seguito di una valutazione dell'intelligence americana, secondo cui Putin potrebbe pianificare attacchi limitati in futuro per testare la reazione dell'alleanza. Ratcliffe avrebbe inoltre affrontato col leader russo il tema della guerra con l'Iran, avvertendo di possibili nuove sanzioni in caso di mancata riapertura dello stretto di Hormuz al traffico marittimo. Sale a 2 il bilancio delle vittime a Caen in Francia, dove un'auto ha investito deliberatamente un gruppo di persone vicino alla stazione. Un 26enne noto alle autorità per infrazioni stradali è stato fermato. Il procuratore ha ipotizzato una possibile vendetta dopo una lite legata alla droga. 7 le persone in condizioni gravissime e 3 i feriti lievi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto carburanti, estendendo lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 5 settembre. La misura, che mira a contenere l'aumento dei prezzi, comporterà una spesa per le casse dello Stato di circa 130 milioni di euro. La decisione risponde alle continue oscillazioni del mercato internazionale e alle richieste di associazioni di categoria e consumatori. L'Italia si prepara a una nuova ondata di caldo. Oggi 3 città sono da bollino rosso con le temperature elevate, mentre altre 9 sono in allerta arancione. In Lombardia i vigili del fuoco sono intervenuti 190 volte per gestire le emergenze legate al maltempo nelle ore scorse. Un ciclista è stato travolto dalla piena di un torrente nel Biellese e nel Savonese un bagnino è morto mentre cercava di salvare un bagnante. La Protezione Civile avvisa che venerdì l'ondata di calore raggiunge il culmine con ben 9 città in bollino rosso. Lo sport e le azzurre di Velasco concludono la prima fase dei campionati europei di volley femminile con un percorso netto. 5 partite disputate, 5 vittorie, un solo set perso in tutto il girone. Nell'ultimo incontro, disputato a Göteborg, l'Italia ha superato la Francia col punteggio di 3-1. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, Snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

eccoci qua, buongiorno, ufficialmente comincia Snack, sono le 11.07 di giovedì 27 agosto, io sono Leo e c'è Gianluca Pacini in regia, l'avete capito, cioè riesce anche a rovinare la sigla, tu non puoi capire Gianluca Pacini, la sigla di Snack è un cult, è un qualcosa che ti porta avanti per tutta la giornata, è quella cosa che tu ascolti una volta e ti basta per tutta la giornata, è meglio di un antibiotico a largo spettro, come si dice, a largo raggio, queste cose qua, quindi non va rovinata. Mi raccomando, anche oggi sarà una missione impossibile. Ah. Ah, ti diverti pure. Sappi solo una cosa, non riesco a dimagrire. Se tu fai così, mi gonfio ancora di più. Allora, vi ricordiamo il nostro numero 3332688688 per qualsiasi messaggio scritto o vocale, se avete voglia di far sentire la vostra voce. Tra poco

0: Calvin Harris, Dragon Ball Man, questo è Lovers in a Past Life. C'è chi scrive: ciao ragazzi, grandi come sempre. Poi mette il braccio tipo che fa forza. Ho scritto: da forza, come dice Leo e Julie. Comunque, no, cos'è sta cosa? Cioè, vai a infierire. Io posso capire che sta finendo agosto, ragazzi miei. Posso capire che l'estate ormai è andata, ed è vero. Posso capire che tra due giorni è Natale, passando attraverso quell'orribile Halloween. Però in tutto questo non infieriamo, ok? Non infieriamo. Sta anche arrivando un'altra ondata di caldo, quindi le buone notizie, teniamocele strette, ok? Va bene. Allora, noi ci fermiamo un attimo. Tra poco parleremo di scuola, cari miei, perché quando l'estate se ne va, arriva la scuola, ma da un punto di vista ben preciso, ve lo dico tra poco.
1: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere.

0: Days. Allora, sembrava un comp'anniversario abbastanza affaticato, invece due posti a posto ci sta, quindi insomma due festeggiati piazzati. Oggi per oggi 333-2688-688. Per i prossimi giorni, come sempre, basta andare sul sito di Radio Company, ovvero radiocompany.com, e compilare il comp'anniversario. Non so se ricordate, ma poco fa Domenico ci ha mandato delle foto di calciatori Panini, figurine degli scorsi anni. Io ho chiesto scusa, perché è un trucchetto che potrebbe interessarvi. Senti,
1: ciao Chicco. Ciao. Allora, la spiegazione è questa.
0: Vai.
1: Visto che l'album appena usciti costano parecchio, le figurine,
0: okay,
1: io vado a ritroso, è tutta una strategia. Faccio praticamente la collezione degli album vecchi,
0: ah,
1: quindi
0: contrario,
1: anche online li scambio con

0: con altri collezionisti.
1: Bello però,
0: oppure
1: eh,
0: compro in blocco i pacchetti interi di figurine che li vendono anche a metà prezzo,
1: gli invenduti diciamo,
0: e quindi mi diverto la sera a finire l'album
1: in ritardo
0: passati diciamo. Sì. Ciao.
1: Vabbè, così rivivi un po' la storia delle squadre, perché magari sono cambiati i calciatori, sono andati da altre parti, ma tu sei lì la sera, ti immagino, con gli occhialini, hai magari una bajour che illumina il tuo tavolo e sei lì che incolli figurine. Grande Domenico, dai, ritorniamo tra poco con la prima telefonata del comp'anniversario.
2: Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company.
3: Fischelia Mollo! Spot!
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Ciao Sara.
8: Ciao! Senti, stasera partita padel?
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Francesco Gabbani e la sua Summer Funk su Radio Company. Ci siamo pronti per recapitare dei messaggi. C'è il companiversario e dall'altra parte abbiamo Davis. Ciao, benvenuto su Company.
1: Ciao.
0: Come stai? Come va?
1: Tutto bene.
0: Sei un po' diffidente dai numeri di telefono strani che ti chiamano, vero?
1: Un po', sì.
0: Leggermente. Prima hai risposto, poi hai buttato giù. Però va bene, dai. Ti perdoniamo tutto, anche perché da quello che so oggi dovrebbe essere un giorno speciale. Che succede?
1: Faccio gli anni.
0: E auguri! Ecco.
1: Grazie.
0: Quanti sono?
1: 28,
0: molto bene. E c'è un bellissimo messaggio che ci è arrivato per te. Dice così: tanti auguri a te, che sei il papà più premuroso e affettuoso che ci sia. Grazie per il tuo amore, la tua pazienza e per tutto ciò che fai ogni giorno per noi. Siamo orgogliosi di te, ti amiamo tanto. Firmato Giorgia e Diego.
1: Grazie.
0: Il piccolino Diego, quindi 28 anni, abbiamo 2 anni di differenza e tu hai già un figlio. Molto bene. Ok, bene. Sono tranquillissimo adesso a sapere questa cosa. Sono molto tranquillo. Molto, guarda. Come festeggerai? Che c'è in programma?
1: Non lo so. Ancora, adesso vediamo.
0: Prendi per ordine, dai, insomma. Tanto, tanto sopravvivi fino a venerdì. Dopodiché il weekend si vedrà. Esatto. Va bene. C'è qualcuno che ti ha già fatto qualche sorpresa in generale?
1: No, per il momento
0: okay.
1: No.
0: La chiamata della radio è la prima del giorno. Va bene.
1: Esatto,
0: va bene.
1: Esatto.
0: Allora, saluta tutta la famiglia, festeggia alla grande e ci sentiamo presto.
1: Grazie mille.
0: Ciao Diego, ciao.

0: 14:41, pronti per la seconda telefonata del Coppa Anniversario. È tutta la settimana che le azzecchiamo tutte, le abbiamo tutte e due, siamo belli e tranquilli e dovremmo avere al telefono Samuele. Benvenuto.
1: Pronto.
0: Ciao, come va?
1: Benissimo, benissimo, grazie.
0: Sorpresa riuscita, perché insomma, quando hai risposto, allora, prima volta non mi hai risposto giustamente perché c'è questa diffidenza per i numeri che non si conosce. La seconda eri molto sorpreso che la radio ti ha chiamato.
1: Esatto, esatto.
0: Bene, bene, l'importante...
1: Non me l'aspettavo.
0: Ecco, l'importante è che la sorpresa sia riuscita, perché che cosa succede oggi?
1: Un evento più unico che raro.
0: Ovvero?
1: Compie 18 anni.
0: Auguri! Oh, 18 tra l'altro.
1: Esatto, 18 proprio.
0: Qual è la cosa da diciottenne che hai fatto oggi? La prima? Dai.
1: Beh, per fortuna svegliarmi. Seconda cosa, sono uscito a pranzo e mi sono conceduto un bel pranzo.
0: Oh, un bel pranzo tipo?
1: Crudi, primo antipasto, secondo, cioè,
0: bicchierino, bicchierino di vino, visto che puoi prendertelo.
1: Finalmente, esatto.
0: Oh, va bene. Sì, non per incitare l'alcolismo là fuori, però ci sta, uno si toglie lo sfizio e dice: oh, adesso sono responsabile di me stesso. Ed è per questo che c'è un bellissimo messaggio per te. Ho bisogno di una base abbastanza particolare. Dice così: Gigetto, Pistacchio, Gino, Samu, mille soprannomi per un essere unico. Come vuoi che ti chiami? Scegli. Ti chiamo Gigetto. Allora, continua così. Oggi sei arrivato al grande traguardo dei 18 anni. Ti auguriamo di esaudire tutti i tuoi sogni e di prendere presto sta patente, che hai svangato le balis, scrivono, e farti portare avanti e indietro. Mille, mille auguri di buon compleanno. Firmato mamma, Tea, zio Nathan, zia Jessie, Grace e Yasmin. Insomma, tutta la famiglia unita per te. Che bello però.
1: Veramente, sì.
0: Quanto ti manca per questa patente? Sei già a foglio rosa, già a posto? O...
1: magari.
0: No? Non hai fatto come ho fatto io, no, che ho iniziato un po' prima? Dai.
1: Sì, però solo da adesso posso dare l'esame teorico.
0: Ah, era così che funzionava? Non lo so, non mi ricordo. Sono passati troppi anni. Vabbè, dai, adesso dai l'esame teorico, un paio di guide e poi la prendi. Dai, prossimi mesi, esatto. entro dicembre. Ed è tanto dicembre.
1: L'obiettivo sarebbe quello, esatto.
0: Esatto. Facciamo entro novembre e ci aggiorni appena prendi la patente, va bene?
1: Perfetto.
0: Allora, festa dei 18 anni che si fa? Perché insomma è un evento importante.
1: Ma oddio, non sono proprio un tipo da feste, quindi ho organizzato di uscire a pranzo con i miei amici.
0: Ah, va bene, pacato, pacato. Ti rifarai per i 50, dai, lo so. Hai tempo, hai tempo di ragionarci su. Va bene, Samuele, insomma, grazie di essere stato qui con noi. Ancora tanti auguri da tutta Radio Company.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao.

singolo tra Martin Garrix e gli U2, si chiama Fireflies. Tra pochissimo giochiamo al gioco delle tre parole applicato in una situazione abbastanza particolare, ma devi restare qui per scoprirlo. Go! Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company. Fischelia Mollo!

0: il presente, per il passato invece Bob Marley e Funkstar Deluxe, Sunning Shining. Ricordo, tra pochissimo si gioca con il gioco delle tre parole per, diciamo, rovinare un momento. Non dico altro, le 15 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Mars, Oh My Soul, e oggi si gioca a questo gioco. Si chiama Dammi tre parole, così non randomiche, ma funziona in questo modo: messaggi scritti e vocali al 333-2688-688. Ci servono tre parole e voi dovete rovinare un momento molto intimo con lui o con lei utilizzando soltanto tre parole, va bene? Quindi dobbiamo iniziare a pensare a quelle tre parole che potrebbero proprio rovinare il pathos che si era creato. Ho un po' di esempi dall'internet, perché questo argomento arriva da Facebook, quindi grazie agli amici di Facebook. Allora, sono un po' così, però tre parole, dovete rovinare un momento. Potrebbe essere: ma sei dentro? Effettivamente. Oppure: ma sta ricrescita? Oppure: a me piace beige. E non l'ho capita, però su Facebook hanno riso tanto. Altra cosa: rifacciamo il soffitto? Oppure: sei stato veloce? Oppure: il bambino piange. Cioè, devono essere tre parole che... immaginate questa scena: è sabato sera, siete a casa della vostra lei o del vostro lui, la situazione si è scaldata molto, ok?

0: giochiamo al dammi tre parole, ovvero vi servono tre parole per rovinare un momento intimo di quelli muy calienti. Allora, sono caduto dalla sedia quando un ascoltatore ha scritto tira il dito. L'inganno del dito in quel momento lì è incredibile. E poi c'è tipo Miki che dice sto per scorreggiare. Va bene, sì, distruggi tutto quanto. Poi dei vocali, sentiamo.
1: Ma ti va?
0: Ma ti va, ma ti va. Dei dubbi, poi?
2: C'è tuo babbo.
0: C'è tuo babbo.
1: Vabbè.
0: Poi quanto ti devo? Tanti maschietti, Eva. Voglio le donne che rovinano il momento intimo con il proprio lui dall'altra parte. Dai, fai presto. Oppure un'altra ancora peggiore, quello di Matteo che dice le tre parole possono essere senti che puzza. Ah, la sento fin qua adesso. Va bene, 333-2688-688. Si gioca al dammi tre parole. Un giochino simpatico, giusto per ridere. Sempre arrivando al limite di quello che possiamo mandare in onda. Devi rovinare un momento un momento intimo con il tuo lui o con la tua lei, soltanto con tre parole. Quali sono?
3: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
4: Pischelia Molo.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Madame e la sua mamma non mamma su Radio Company. Oggi roviniamo un momento intimo con il tuo lui, con la tua lei, con soltanto tre parole. Quindi vi state impegnando al 333-2688-688. Tipo un ascoltatore dice: ti sono arrivate. Perché? Beh, ci sono donne dall'altra parte che rispondono a questa faida dei maschi che hanno una dietro l'altra. Tipo: ieri costava meno. Cambiato il listino prezzi. Poi sentiamo un messaggio vocale.
1: Ho tanta fame.
0: Ma dipende, se hai fame generica va bene, ma se la fame è verso l'altra persona, in quel caso magari il momento non lo rovini. Poi Barbara, eccoci qua. Buongiorno, potrebbe essere... Vado a cagare, ma perché? Questa cosa così, così proprio poco dolce e raffinato. Oppure arrivano i miei. Vero, effettivamente. Ne avevo letto uno anche tipo ti amo e vicino un nome di un ex qualsiasi. Lì proprio si smonta il palco intero. Domenico dice mi scappa pipì. Poteva dire la pipì perché sennò erano quattro. Poi ciao company, Davide Udine. Secondo me per rovinare il momento intimo basterebbe dire dov'è il bagno. Bene. Poi c'è chi dice sembra una fontana. Dipende, non lo so se questa cosa potrebbe rovinare oppure no. Oppure vuoi un moment. C'è John, ciao Pischelli. Le tre parole sono ho ancora fame. Perché dovrebbe rovinare il momento ho ancora fame? Oppure un altro ascoltatore, Dancy, scrive non sei bionda. Questo è dispregiativo verso le bionde? O apprezzi le bionde? Però ti è capitata una mora? Dai, 333-2688-688, oggi roviniamo un

Allora, vediamo. Gianni, in quel momento lì, si permette di dire: no, è finito. L'ho tradotto un po', va bene. Poi Federica, anche lei presa un attimo da un raptus, dice: ma quanto ti manca, scusa? Bello. E poi c'è Jessie Kwan che, ok, tre parole, ma ci ha dato 28 versioni diverse. No, va bene, grazie Jessica. Allora, la prima è: fai con comodo. Che detto così, vabbè, no, ma è: fai con comodo. L'intonazione cambia tutto. Poi: copriti, fa freddo. Poi questa è proprio: ho sonno.

0: Stupe, e adesso ci dobbiamo fermare, ma stiamo elaborando quello che poi andremo a fare insieme a voi. Avevo un paio di idee, una però diciamo mi pare troppo di arrischiarmela, però in ogni caso vediamo tra un istante quel momento là.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone.

0: la tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

0: Cabana, il disco di Rama. E adesso, come promesso, quel momento là, amici, quel momento lì. Allora, in Italia un'auto percorre in media circa 28 km al giorno. Questi sono i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, insomma l'Istat, sostanzialmente calcolati su un totale medio di circa 10.200-11.000 km all'anno. Allora, gli uomini guidano un po' di più, quindi 11.500 km annui, le donne un pochino di meno, 10.600 km annui. Sono medie, ovviamente, distribuite in tutta l'Italia, poi chiaramente c'è chi ne fa di più, c'è chi ne fa di meno e così via. Il tempo dedicato alla guida, quando normalmente viene utilizzata l'auto, cioè mediamente 280 giorni all'anno, è di circa un'ora e mezza, che come media non è mica poco, se ci pensi, cioè distribuita per tutte le auto che ci sono in Italia. Sono ovviamente dati medi, sono dati statistici, quindi insomma prendeteli sempre un po' con le pinze, però più o meno questa è la realtà del paese. In un momento, diciamo, non particolarmente felice. Queste sono le medie, ovviamente, riferite all'annualità, all'anno scorso. Allora, nel mio caso, generalmente durante i periodi di utilizzo, durante la settimana, faccio circa almeno 120 km al giorno con l'auto, sì. Non vengo solo qui, ovviamente, quindi faccio altri giri. Tu, Andrea Rossini, abiti anche vicino alla,
1: sì,
0: radio.
1: Al massimo una decina,
0: 10 km al giorno. Quindi sì, sei un super risparmioso, ma perché la usi poco, fondamentalmente.
1: Beh, no.
0: Okay. Ora tu prova a immaginare gli ascoltatori che viaggiano per lavoro, chi fa l'autotrasportatore, chi va in giro, quanti ne possa fare. E infatti vi domandiamo, perché poi questa cosa qui si ripercuote un po' su tutti quei calcoli, su tutte quelle dinamiche che influenzano la nostra vita tutti i giorni, se ci pensate bene. 333-2688-688, WhatsApp, scritti vocali. Quanti chilometri fate più o meno al giorno con il veicolo che guidate, diciamo, che utilizzate? So che non ci serve una cosa precisa, cioè non è importante una cosa precisa, però diciamo così, un'idea sicuramente ve la sarete fatta. 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali. Non pensateci troppo, come sempre. Più o meno quanti chilometri percorrete al giorno con la vostra auto, con il veicolo che utilizzate per lavorare? Ci fate sapere, grazie. Here we go!

0: Quanto gli manchiamo. Cioè, tu immagina che hai una settimana di ferie, puoi stare lontano dal tuo lavoro, puoi non entrare in contatto con nessun tipo di cose che riguardino il tuo lavoro, e che cosa fai? Ascolti il tuo programma.
1: Cioè... Minchia, ho una domanda sulle automobili. Porca vacca, guarda, sarei voluto esserci per averla fatta io. Veramente, ti invidio.
0: Dai, scemo, vieni qui e impara, dai, dai. Stefano Ferrari, ciao. Cioè, questo è al mare, capito? È al mare, starà tornando e vabbè.
2: Sono troppo bravo.
0: Ma dai, ma per piacere, dai. Allora, potevi venire qui, facevi prima, dai. Allora, torniamo a noi. Ciao, mediamente 250 al giorno. L'auto la uso per lavoro e porto in giro roba. Ok, 14 km ad oggi, da ottobre 160, Marco. Da ottobre, pochissimi. Praticamente la macchina la sposta a mano. Oggi mi è andata bene, di solito faccio 500 km al giorno. Ci ha mandato l'immagine, 500 al giorno sono tanti, equivalgono tipo a stare almeno 4 ore in macchina, credo, almeno 220,2 km, che sono tanti parecchi, insomma, sono comunque sono tante. Dai 90 ai 110 giornalieri, il che comprende casa, scuola, bimbi, lavoro, ritiro bimbi e casa di nuovo. E sono tanti anche questi, 110. Sentiamo.
3: Ciao Pietro. Ciao. Allora, al giorno più o meno sono, faccio pochi, 250, 300, quando faccio tanti sono 500, 600, totale circa 90.000 km all'anno faccio. Madonna. Funzionario commerciale, quindi l'auto la uso spesso. Ok, ciao, diciamo, buon lavoro. Ciao, ciao Pietro.
0: Ciao, diciamo che 2 anni la butti. 2 anni è già da buttare. Se fai tipo 1 anno e mezzo riesci magari un pochino a salvare il valore, ma a 180.000 proprio niente, cioè, resta poco. Ciao, circa 50 km al giorno, grandi ragazzi. Poi, ciao simpatico, faccio circa 70 km al giorno con il trattore con cui lavoro. E 70 km al giorno con il trattore è l'equivalente di 250 milioni di passi fatti a mano. Sentiamo.
4: Ciao company, Roberto Vicenza. Io mediamente 420 km al giorno, mezzo aziendale, sì. 5 su 7. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, buona serata, ce ne sentiamo, dai.
5: Con il camion 2000 circa di media a settimana.
0: Ok, io circa 50-60 mila all'anno, a volte faccio anche 400 km al giorno se mi sposto in altre regioni per lavoro, ovviamente. Sono un consulente estetico commerciale, vedi che ci sono lavori che è impossibile star fermi, non puoi, perché proprio per natura stessa del lavoro ti devi spostare, poi alla fine la tua vita in pratica passa seduto sul sedile di un'auto sostanzialmente. Ciao, col furgone da lavoro vado dai 700 ai 1000 km a settimana, circa 150 km al giorno, solo di spostamenti tra un cantiere e l'altro. Luca di Verona. Va bene, 333 2688 688, WhatsApp, scritti e vocali, quanti chilometri al giorno? Here we go!

0: Beautiful Light, il disco di Celestial qui a Radio Company, brutti ma in costume. Adesso ci sono altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Inter, Napoli, Roma e Como conosceranno oggi le avversarie della fase campionato di Champions League. Il sorteggio è in programma alle 18 a Monte Carlo con 36 squadre divise in 4 fasce. Ogni club affronta 8 avversarie diverse, 4 in casa e 4 in trasferta. Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e il debuttante Como in quarta. Saranno estratte 2 avversarie per ogni fascia, mentre restano vietati i derby tra squadre della stessa nazione. Intanto in Conference League stasera l'Atalanta contro l'Apoel dopo lo 0-0 di Bergamo.
0: Grazie a Vittorio Ferro, adesso una piccola pausa per noi
2: su Radio Company. Brutti ma in costume.

0: Comunque solo perché volevo ascoltare il mio speaker preferito, eh.
1: Grande Piero!
2: Ce l'avete con me oggi voi due? Ce l'avete con me oggi? Eh? Vabbè, sarà tornato a casa adesso, ci avrà spento la radio, immagino. No, come no, scusa, come no? No?
3: Ce l'ha anche in spiaggia.
2: Vabbè, dai, senti, allora, quanti chilometri, quanti km al giorno? Sentiamo, dai.
4: Ciao, brutti. Ciao. Ma brutti? Allora, io non sono molto lontana dal lavoro, cioè ne farò sui 9-10 chilometri l'andata. Vabbè. E 9-10 il ritorno, una ventina al giorno, non di più. Vabbè. Ciao, ciao, un bacione.
2: Va bene, ciao. Di solito 30 metri al giorno scrivono, quindi praticamente abita a fianco al posto di lavoro e poi ogni giorno sicuri 20 km per il lavoro. Ciao da Patrizia, sentiamo.
5: Buonasera company, allora io faccio la bellezza di 0 km al giorno. Oh no. Perché al momento c'è, cioè, lavoro dietro casa, quindi vado a piedi, siccome dovrò spostare poi di casa, comunque dall'anno prossimo dovrei farne 6,5 andata, 6,5 ritorno.
2: Insomma, sono sempre di più. No, pensavo, quando hai detto zero, pensavo che fosse proprio senza lavoro, cioè una cosa un po' diversa. Va bene, 17. Basta. 17:01.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: No Goodbye, Paul Kalkbrenner e poi Hugel e ancora Moving to the Sun, molto bella. Col cavolo che quando c'è Stefano Ferrari fanno queste sequenze qui, lo fanno apposta. Va bene, una cosa velocissima, giusto prima di lasciarci per qualche istante. Allora, classiche ricerche che vengono fatte sulle durate ottimali delle ore, le ore di sonno, cioè quante ce ne vorrebbero, no? Quante ce ne vogliono secondo te, Andrea? Cioè,
1: 8,
0: non è vero. Quante
1: no.
0: Cambia numero.
1: Ritratto, 7.
0: 7, no, neanche 7.
1: Ritratto ancora, 6.
0: No, neppure. In realtà dipende molto, perché dagli anni dell'industrializzazione, diciamo, mondiale, i ritmi sono cambiati parecchio e quindi non è necessario dormire esattamente le stesse ore che si è abituati a conoscere in modo standard, quindi le 8 ore. Dipende ovviamente dalla qualità del sonno e dagli orari in cui si va a dormire. Cioè, ci sono degli orari che sono adatti alla persona e quindi con meno ore si riesce ad ottenere lo stesso risultato. Se non sbaglio, chi era Silvio Berlusconi che diceva che dormiva tipo 4 ore a notte, 3 ore, 4 ore? Eppure era, era sempre sul pezzo, va bene. Ci facciamo una piccola pausa, amici, a tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume, su Radio Company.

0: Alfa.
1: Va bene, buon vento qui a Radio Company, brutti ma in costume, con Pietro, con Andrea Rossini alla parte tecnica. E adesso parliamo di cose che dovrebbero andare veloci, invece vanno lente. Mi spiego meglio. In questi periodi, o quantomeno in quest'epoca, le cose devono essere veloci, cioè qualsiasi cosa tu è già fatta, capito? Ad esempio, le app di messaggistica aiutano molto in questo, perché una volta di fatto si comunicava in mille modi diversi, ma oggi l'app di messaggistica, quelle tradizionali da WhatsApp, ma ce ne sono tantissime, Telegram e così via, deve essere molto immediato, diffusione del messaggio a tutti quanti e così via. Invece ci sono delle applicazioni che stanno andando nel verso opposto, cioè vogliono cercare di rallentare questi messaggi. Per quale motivo? Per tanti. Ritorno al passato, quindi momento nostalgia, ad esempio. Potrebbe anche essere il fatto di riabituare il cervello ad aspettare, ad avere un po' di pazienza, e quindi ci sono tante cose che ti permettono di arrivare a questo risultato. Ci sono delle applicazioni, tipo ad esempio questa, Carrier Pigeon, ma ce ne sono altre, sono simili, che in pratica promettono di inviare dei messaggi, esattamente come fa WhatsApp, delle altre persone che tu c'hai come amicizia, alla velocità più o meno stimata, ma in realtà alla fine è di più, perché è difficile che insomma un animale di quel tipo vada a quella velocità, alla velocità stimata di un piccione, come i vecchi piccioni viaggiatori. Cioè tu mandi un messaggio, che ne so, a uno che sta dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, e ci impiega ore. Cioè il messaggio, sì, esatto, come il piccione. Allora qui si parla di velocità stimata di circa 177 km all'ora. Ovviamente un piccione non viaggia assolutamente a questa velocità, però per darvi l'idea che c'è una sorta di rallentamento voluto proprio nella consegna di questi messaggi e anche nella risposta. A volte fa anche comodo quando un messaggio lo mandi e qualcuno lo legge dopo diverse ore, lo riceve dopo diverse ore, perché così hai anche il tempo di poter pensare a eventuali successive risposte.
2: Ma tu lo fai già, Pietro?
1: Io lo faccio già, no, io proprio non rispondo tipo dopo due giorni, credo, ma perché vabbè, insomma, sono un po' ripiegato nei miei impegni, ma questa è un'altra cosa. Ci sono anche altre applicazioni che fanno la stessa cosa, che hanno addirittura centinaia di migliaia di utenti registrati, quindi è inevitabile che ci sia la voglia da parte delle persone, insomma, di sconnettersi anche un pochino, cioè non dover ricevere continuamente botta e risposta tutto il giorno. Insomma, ci sono delle persone che sono lì tutto il giorno, che continuano a scrivere e mandarsi messaggi. Questa cosa qui invece non lo fa. Io direi vecchia posta, quella normale, ordinaria, le lettere affrancate e siamo a posto.
3: Con Radio Company
4: lo

0: facevano effettivamente riflettere sul fatto che quando mandano messaggi a me, applicazione che rallenta o non rallenta i messaggi è la stessa cosa. Cioè, un giorno mi mandano un messaggio: ciao, ci sei? Il giorno dopo io rispondo con no. Esattamente. Ci sono altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Meta ha raggiunto un accordo storico negli Stati Uniti nel processo sui presunti danni provocati dai social ai minorenni. La società verserà fino a 18 miliardi nell'arco di 10 anni senza ammettere responsabilità. Cambieranno anche le regole di Facebook e Instagram per gli utenti adolescenti. Previsto un limite di 2 ore al giorno, insieme alla fine dello scorrimento infinito dei contenuti. I social saranno bloccati di notte e le notifiche disattivate durante l'orario scolastico. Più controlli parentali e verifiche sull'età, mentre verranno eliminate funzioni come filtri di bellezza e conteggio dei mi piace.
0: Il singolo sinceramente è stato quello che ha stabilito un record di riproduzioni streaming nella piattaforma Spotify in 24 ore, raggiungendo oltre 1.649.000 riproduzioni. Il singolo inoltre a fine febbraio 2024 è entrato nella Billboard Top 100, rappresentando per la prima volta un'artista italiana in questa classifica. Ottiene anche il doppio disco di platino in sole 6 settimane, confermando Annalisa come artista più venduto nel primo semestre 2024. L'ascoltiamo allora, Annalisa con Sinceramente.

0: Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

Buona serata a tutti, siete su Radio Company assieme a Fabio De Magistris. Gianluca Pacini si occupa della regia. Questo è Company Yesterday, lo spazio dedicato solo ai successi di qualche anno fa. Ne approfitto anche per ricordarvi che tutte le puntate le potete riascoltare in podcast, quindi le trovate tramite il nostro sito radiocompany.com, tramite la nostra app, scaricando anche l'app di Streamo, oppure su tutte le principali piattaforme audio. Continuiamo con Britney Spears e tra pochissimo ritroveremo Baby One More Time, poi Shanice, The Beach Hotel, e subito c'è Kelly.

su Radio Company per qualche minuto. The Beach Hotel era Do You Wanna Dance, la canzone che abbiamo appena riascoltato, così ne abbiamo approfittato come sempre, poi riascoltiamo assieme a voi tutte le canzoni protagoniste del nostro appuntamento. Continuiamo con altre canzoni, Gianluca Pacini pronto a mixarle, io sono Fabio De Magistris e farò sentire tra poco Madonna, Rihanna, Avicii e subito Jennifer Lopez con Pitbull. Let me in.

0: arrivato il momento dei saluti, il momento di chiudere questo appuntamento di stasera, giovedì, l'ultimo contatto della settimana praticamente con Company Yesterday. Grazie, sono Luca Pacini che è stato in regia. Grazie a voi per essere stati con me, da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto domenica, sarò qui con voi con Company Maximum a partire dalle 19:15. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare.